0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
2: Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me Mikey me

0: tvoje mesto,
1: tvoj radio. Tutti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše, od vedno. Yo.